0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Tempo.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Vicenza Nightlife. Nightlife. Nightlife.
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: radiovicenza.com online, on air.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Altro appuntamento con le stelle anche in questo 9 maggio, ben ritrovati. Ariete, vi converrà essere più cauti nella gestione del denaro. Toro, potrete ottenere risultati concreti nell'arco di qualche giorno. Gemelli, noterete sintomi di miglioramento nella situazione generale, e Cancro, cercate di non dare nell'occhio per non suscitare invidie. Leone, non lasciatevi influenzare dalla malinconia, cercate di reagire. Per la Vergine, un malessere passeggero verrà risolto rapidamente. Bilancia, rimandate di qualche giorno una discussione di lavoro, e Scorpione, potrete risolvere con successo un problema difficile. Sagittario, spingete lo sguardo più lontano e non fossilizzatevi su determinate cose. Capricorno, la situazione di oggi sarà decisamente favorevole, e Acquario, oggi sarete particolarmente fortunati, approfittatene. Per i Pesci, con cui concludiamo anche questo oroscopo del 9 di maggio, atteggiamenti troppo aggressivi non daranno i risultati sperati. Io ho terminato con l'oroscopo, quindi vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci si risente domani.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È sabato mattina, ci siamo, buongiorno, benvenuti, buon fine settimana. È il giorno 129 del calendario, mancano 236 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Anche oggi apriamo assieme la nostra giornata. Forse

0: compleanno VIP di oggi, allora facciamo tanti auguri a Manuela Leggeri, ex pallavolista, nata a Sezze in provincia di Latina nel 1976. Buon compleanno anche a Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Nato a New York nel 1949.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: di oggi, 9 maggio, è la festa dell'Europa, chiamata anche Giorno Europeo, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta dichiarazione Schuman, punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!
3: Lascia

scopriamo assieme quello che è successo negli anni in questa data, il 9 di maggio. Partiamo dal 1087, vengono traslate le reliquie di San Nicola di Mira a Bari. Passiamo al 1429, Giovanna d'Arco sconfigge le truppe inglesi che stavano assediando Orleans. 1502, Cristoforo Colombo lascia la Spagna per il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo. 1939, Hitler e Mussolini si incontrano a Firenze. 1978, a Roma viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro. 1997, un proiettile colpisce una studentessa, Marta Russo, all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. 2012, Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione.

compleanno VIP di oggi, allora facciamo tanti auguri a Manuela Leggeri, ex pallavolista, nata a Sezze in provincia di Latina nel 1976. Buon compleanno anche a Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Nato a New York nel 1949.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
11: Weekend. Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che si presenta più soleggiata rispetto alle ultime due, con temperature in crescita anche per effetto delle correnti meridionali. Oggi le massime arriveranno attorno ai 25-26 gradi. Sono temperature che annunciano però un cambiamento, spirano venti meridionali di scirocco, di conseguenza domani il tempo cambierà. L'Italia si verrà a trovare invischiata nelle spire di una depressione che domani tingerà il cielo di grigio. Quella di domani sarà una domenica nuvolosa dal cielo coperto con piogge nel pomeriggio, anche se sporadiche e non così organizzate. Una domenica quindi purtroppo piuttosto grigia. La situazione evolverà poi lunedì e martedì verso un miglioramento. Lunedì avremo alternanza di sole e di nubi con temperature in leggero calo attorno ai 22 gradi. Le massime, la giornata di martedì vedrà una nuova crescita delle temperature che si porteranno attorno ai 25 gradi grazie ad un bel sole, ma ecco arrivare mercoledì un nuovo peggioramento. Soprattutto mercoledì pomeriggio inizieranno piogge, questa volta importanti, diffuse. Piogge anche nella giornata di giovedì, che vedrà anche un calo sensibile della temperatura attorno ai 17-18 gradi, appena la massima. La situazione quindi non è stabile anche per effetto dell'assenza dell'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro.

L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio, il fumo. Non si tratta solo di te, ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su Via Abilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Altro appuntamento con le stelle anche in questo 9 maggio, ben ritrovati. Ariete, vi converrà essere più cauti nella gestione del denaro. Toro, potrete ottenere risultati concreti nell'arco di qualche giorno. Gemelli, noterete sintomi di miglioramento nella situazione generale. E Cancro, cercate di non dare nell'occhio per non suscitare invidie. Leone, non lasciatevi influenzare dalla malinconia, cercate di reagire. Per la Vergine, un malessere passeggero verrà risolto rapidamente. Bilancia, rimandate di qualche giorno una discussione di lavoro. E Scorpione, potrete risolvere con successo un problema difficile. Sagittario, spingete lo sguardo più lontano e non fossilizzatevi su determinate cose. Capricorno, la situazione di oggi sarà decisamente favorevole. E Acquario, oggi sarete particolarmente fortunati, approfittatene. Per i Pesci, con cui concludiamo anche questo oroscopo del 9 di maggio, atteggiamenti troppo aggressivi non daranno i risultati sperati. Io ho terminato con l'oroscopo, quindi vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci si risente domani.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che si presenta più soleggiata rispetto alle ultime due, con temperature in crescita anche per effetto delle correnti meridionali. Oggi le massime arriveranno attorno ai 25-26 gradi. Sono temperature che annunciano però un cambiamento, spirano venti meridionali di scirocco, di conseguenza domani il tempo cambierà. L'Italia si verrà a trovare invischiata nelle spire di una depressione che domani tingerà il cielo di grigio. Quella di domani sarà una domenica nuvolosa dal cielo coperto con piogge nel pomeriggio, anche se sporadiche e non così organizzate. Una domenica quindi purtroppo piuttosto grigia. La situazione evolverà poi lunedì e martedì verso un miglioramento. Lunedì avremo alternanza di sole e di nubi con temperature in leggero calo attorno ai 22 gradi le massime. La giornata di martedì vedrà una nuova crescita delle temperature che si porteranno attorno ai 25 gradi grazie ad un bel sole, ma ecco arrivare mercoledì un nuovo peggioramento. Soprattutto mercoledì pomeriggio inizieranno piogge, questa volta importanti, diffuse. Piogge anche nella giornata di giovedì, che vedrà anche un calo sensibile della temperatura attorno ai 17-18 gradi, appena la massima. La situazione quindi non è stabile anche per effetto dell'assenza dell'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino

0: Veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la baracchetta dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Come si fa a sopravvivere al...

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Altro appuntamento con le stelle anche in questo 9 maggio, ben ritrovati. Ariete, vi converrà essere più cauti nella gestione del denaro. Toro, potrete ottenere risultati concreti nell'arco di qualche giorno. Gemelli, noterete sintomi di miglioramento nella situazione generale. E Cancro, cercate di non dare nell'occhio per non suscitare invidie. Leone, non lasciatevi influenzare dalla malinconia, cercate di reagire. Per la Vergine, un malessere passeggero verrà risolto rapidamente. Bilancia, rimandate di qualche giorno una discussione di lavoro. E Scorpione, potrete risolvere con successo un problema difficile. Sagittario, spingete lo sguardo più lontano e non fossilizzatevi su determinate cose. Capricorno, la situazione di oggi sarà decisamente favorevole. E Acquario, oggi sarete particolarmente fortunati, approfittatene. Per i Pesci, con cui concludiamo anche questo oroscopo del 9 di maggio, atteggiamenti troppo aggressivi non daranno i risultati sperati. Io ho terminato con l'oroscopo, quindi vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci si risente domani. L'oroscopo del giorno.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che si presenta più soleggiata rispetto alle ultime due, con temperature in crescita anche per effetto delle correnti meridionali. Oggi le massime arriveranno attorno ai 25-26 gradi. Sono temperature che annunciano però un cambiamento, spirano venti meridionali di scirocco, di conseguenza domani il tempo cambierà. L'Italia si verrà a trovare invischiata nelle spire di una depressione che domani tingerà il cielo di grigio. Quella di domani sarà una domenica nuvolosa dal cielo coperto con piogge nel pomeriggio, anche se sporadiche e non così organizzate. Una domenica quindi purtroppo piuttosto grigia. La situazione evolverà poi lunedì e martedì verso un miglioramento. Lunedì avremo alternanza di sole e di nubi con temperature in leggero calo attorno ai 22 gradi le massime. La giornata di martedì vedrà una nuova crescita delle temperature che si porteranno attorno ai 25 gradi grazie ad un bel sole, ma ecco arrivare mercoledì un nuovo peggioramento. Soprattutto mercoledì pomeriggio inizieranno piogge, questa volta importanti, diffuse. Piogge anche nella giornata di giovedì, che vedrà anche un calo sensibile della temperatura attorno ai 17-18 gradi, appena la massima. La situazione quindi non è stabile anche per effetto dell'assenza dell'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati, sempre possibili rallentamenti e code per lavori sulla A4 Brescia-Padova a causa di un restringimento di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Sulla statale 309 Romea per lavori, senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest in entrambi i sensi di marcia, fino al prossimo 15 maggio. In tema di trasporti, sulla linea ferroviaria Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10 maggio, 16, 17 maggio e 30 e 31 maggio, lavori di potenziamento infrastrutturale tra Brescia e Padova, possibili variazioni, limitazioni e cancellazioni, bus sostitutivi per i treni regionali. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: La tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto,

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend hits, hits, hits. Music now.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 10 e 12 minuti e siamo in diretta con Massimo Montagna. E praticamente siamo qui per quanto riguarda una manifestazione molto particolare, ed è anche una trasmissione particolare, perché ci troviamo in una città d'Italia, quindi non siamo in diretta a Vicenza, ma siamo da un capoluogo. Vi do qualche indicazione, vediamo se riuscite a capire dove vi trovo. Allora, intanto vi dico uè Belin, prima cosa. Poi qui c'è una lanterna, che è la lanterna praticamente più antica d'Italia. Viene chiamata questa città la Superba, e soprattutto qui si fa e si mangia il pesto. E soprattutto qui c'è la 97esima edizione della adunata nazionale degli alpini. Quindi siamo a Genova in diretta, Martino Montagna questa mattina su Radio Vicenza fino a mezzogiorno, con tantissimi ospiti. E anzi, addirittura posso anche dirvi che tra qualche minuto avremo niente meno che il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Quindi non solo alpini, anche se lui comunque lo è a tutti gli effetti. Ah, però oggi, che è il sabato 9 maggio, vi ricordo che è la festa dell'Europa, perché si celebra la storica dichiarazione Schuman, appunto, 9 maggio 1950, che è considerata praticamente l'atto di nascita dell'integrazione europea. In Italia invece è il giorno della memoria, si commemorano le vittime del terrorismo e delle stragi nel giorno del ritrovamento del corpo, ovviamente, di Aldo Moro nel 1978. Ovviamente faccio gli auguri a chi compie gli anni oggi, in questo 9 maggio. Sappiate che assieme a voi li compie oggi anche il famoso cantante Billy Joel, che è nato nel 1949, ma anche la splendida attrice ispanica statunitense Rosario Dawson, che è del 1979. Poi altri personaggi celebri invece morti oggi, abbiamo detto Aldo Moro, ma anche Ottavio Missoni nel 2013. Però noi, che siamo un po' boomer e che nella nostra giovinezza abbiamo cantato, magari ci siamo anche innamorati di una canzone famosissima, siamo un po' tristi da ieri, perché Bonnie Tyler è stata operata d'urgenza ed ora è in coma indotto. Chi è Bonnie Tyler? Ma insomma, quella che cantava Total Eclipse of the Heart, ve la ricordate? Certo che sì. 74 anni, vive ormai da anni in Portogallo, e adesso purtroppo sono le sue condizioni sono preoccupanti. È apparentemente priva di sensi, attaccata ad un ventilatore per aiutarla a respirare. E quindi Bonnie Tyler è il nome d'arte di Gaynor Hopkins, che è nata in una casa popolare di Neath in Galles. E allora questa nostra mattinata la iniziamo proprio ricordando e sperando, insomma, facendo gli auguri a Bonnie Tyler e la sua meravigliosa e ovviamente intramontabile Total Eclipse of the Heart.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend.
3: Eccoci ancora in diretta, sono le 10:23 minuti, siamo a Genova, quindi buongiorno Vicenza Weekend, Radio Vicenza fino a mezzogiorno in diretta con Martino Montagna e siamo ospiti della nave Moby Orly che è stata noleggiata dalla sezione di Valdagno, quelli che sono stati rinominati i marinai di Valdagno per questa grande impresa, questa grande idea di noleggiare questa nave che, pensate, ospita 1300 alpini che sono arrivati ovviamente da Valdagno, dalla provincia, dalla regione, ma anche da tutta Italia, perché ci sono anche alpini abruzzesi, dalle Marche, eccetera, eccetera. Naturalmente qui in nave ci sono davvero tante personalità, tanti personaggi, tanti alpini, ma non solo. E con me questa mattina c'è in questo momento anche il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Buongiorno presidente.
4: Sì, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori, e penso che come inizio sia doveroso ringraziare la sezione di Valdagno, il presidente Crocco, per questa grande iniziativa che ha accolto tutti noi e ci consente di essere qui oggi a fare festa tutti assieme. Oltre a me, tra l'altro, ci sono anche altri numerosi sindaci e quindi sembra di avere un piccolo spicchio di Vicenza qui al porto di Genova.
3: Sì, abbiamo visto i primi cittadini di Valdagno, di Cornedo, di Altissimo, di Marostica, di San Pietro Mussolino, quindi davvero tanti, e altri magari li incontreremo. Quindi l'alpinità vicentina si conferma presente anche qui a Genova, come dire, polemiche, non polemiche, gli alpini vicentini ci sono.
4: Sì, lascerei stare le polemiche che devono tradursi poi in quello che è l'impegno quotidiano degli alpini e negli interventi importanti che gli alpini fanno. Anche qui non posso non ringraziare gli alpini della Protezione Civile in generale, che sono sicuramente la punta di diamante dell'alpinità in questo momento, e anche qui a Genova facevano viabilità, facevano sicurezza, facevano accoglienza. Quindi alle polemiche credo che si debba rispondere con la quotidianità degli interventi, e noi purtroppo a Vicenza ne abbiamo avuto esperienza diretta sulla nostra pelle, e in quell'occasione quello che vedevamo comparire nelle serate di pioggia sugli argini dei fiumi erano i cappelli degli alpini. Ma poi l'impegno deve essere anche quotidiano da parte delle istituzioni a far sì che questi valori alpini, questo che è stata la naia per noi ma che può diventare qualcosa di diverso per il futuro degli alpini, debba trovare una risposta concreta. Quindi una forma di continuità che deve dare futuro a questa enorme ricchezza che il nostro paese ha, al di là delle polemiche che si qualificano proprio per quello che dicono, per quello che fanno. Qui gli alpini invece quotidianamente nelle nostre scuole, nei nostri paesi dimostrano quello che sono, ma dobbiamo iniziare a pensare a un servizio civile obbligatorio visto il contesto internazionale in cui ci muoviamo, ma soprattutto le fragilità del nostro paese. Pensiamo alla ricorrenza del terremoto del Friuli che proprio in questi giorni ricorre e che ci ha fatto vedere come sia importante essere pronti, essere organizzati, e la Protezione Civile stessa è figlia di un intervento che gli alpini hanno fatto. Questo può dar luce nel futuro a qualcosa di nuovo.
3: Ecco, tra l'altro, ironia della sorte, gli alpini sono intervenuti anche qui a Genova quando ci sono stati problemi ovviamente con le alluvioni, e forse questa parte di frangia non se lo ricorda, ma effettivamente le Penne Nere hanno lavorato sempre in maniera volontaria anche qui a Genova. Allora, si parlava di futuro e anche la provincia di Vicenza, anche gli alpini vicentini stanno dedicando molte attenzioni, soprattutto per esempio ai progetti dei campi scuola.
4: Sì, noi come provincia tra l'altro li sosterremmo con una nuova progettualità di aiuto proprio ai campi scuola in particolare della sezione di Vicenza e di Bassano, ma anche all'iniziativa molto interessante della sezione stessa di Valdagno che avvicina i ragazzi alla Protezione Civile creando nuove leve, e poi le sezioni di Marostica e di Asiago che comunque fanno formazione con i giovani. Poter partecipare a un campo scuola fa capire come i giovani siano ricettivi. Credo che noi dobbiamo dare spazio, luce, visibilità e futuro alla grande maggioranza silenziosa che ci rappresenta, e ridurre con la nostra forza, con i nostri valori, con i nostri ideali, la piccola minoranza che vuole oscurarci.
3: Ecco, ricordo che naturalmente chi sta parlando è il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. Siamo in diretta questa mattina su Radio Vicenza, ospitati dalla nave Moby Orly, che è stata noleggiata dagli alpini della sezione di Valdagno. Prima di lasciare andare il nostro presidente, dovete sapere, cari amici, che come i sindaci, come anche il presidente della provincia, ogni tanto è costretto ad ingoiare qualche rospo, no? Perché deve, insomma, in qualche maniera essere equilibrato, eccetera, eccetera. Non sempre le cose vanno come si vuole, e quindi si ingoiano i rospi, ma il presidente della provincia di Vicenza, Nardin, i rospi anche però adesso li vuole salvare, soprattutto quelli di Arcugnano.
4: Sì, tra l'altro è veramente un paradosso, perché io stesso vivo in Contrarospo a Montegalda, quindi è una vicinanza nei fatti, ma l'obiettivo è trovare un equilibrio fra lo sviluppo, l'economia e il turismo e quello che è la salvaguardia dell'ambiente. A Fimon stiamo facendo veramente un grande, grandissimo investimento, quindi non solo sostegno ai valori alpini, alle iniziative alpini, ma anche interventi su un grande polmone verde che è il lago di Fimon. Quindi attenzione all'ecologia, ma un equilibrio sullo sviluppo della nostra provincia. Consentitemi di chiudere con le molte ricorrenze che sono state citate, ma sappiamo tutti, almeno quelli che fanno la donata degli alpini, che la donata degli alpini ricorre sempre in un giorno importante dell'anno, e quindi l'occasione è gradita per anticipare quelli che domani saranno gli auguri a tutte le mamme. Quindi auguri a tutte le mamme qui da Genova, e domani speriamo di vederne veramente tante ai bordi della sfilata, perché sarà una festa di alpini, sarà una festa di tanta gente.
3: Benissimo, allora io ringrazio di cuore il presidente della provincia di Vicenza. Mi raccomando, Andrea Nardin, attento alla I finale, perché da Nardin a Nardini, con lo stand delle grappe anche qui a Genova, bisogna stare un po' attenti.
4: Sì, effettivamente, tra l'altro tanti vicentini, tanti bassanesi sono lì, e ieri sera ci siamo ritrovati a fare festa, perché qui è una grande festa, principalmente tranquilla, serena, come noi sappiamo fare. Quindi speriamo che in tanti riescano a raggiungerci anche in queste ore che sono in viaggio. Li salutiamo e li aspettiamo qui.
3: Benissimo, grazie, grazie presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. La nostra diretta prosegue adesso con un po' di musica, poi torneremo insieme, attenzione, perché ovviamente avremo ancora tantissimi ospiti qui a Genova, perché vi ricordo che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini, grazie a questo accordo siglato dal nostro editore Maurizio Carlana con i 5 presidenti delle sezioni degli alpini vicentini, quindi Vicenza Monte Pasubio, Bassano Monte Grappa, Atiago, Marostica e Valdagno. A tra poco, sempre in diretta su Radio Vicenza.
0: Buongiorno Vicenza. Buongiorno Vicenza. Weekend.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Vicenza!
12: Buongiorno Vicenza!
11: Weekend! Radio Vicenza a Genova con gli Alpini. Nei giorni della Dunata, collegamenti in diretta con ospiti, amici, autorità, in compagnia delle penne nere della provincia di Vicenza. 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, in diretta da Genova su Radio Vicenza.

0: Uè, Belin, perché siamo a Genova, quindi in diretta Martino Montagna fino a mezzogiorno, e siamo qui ovviamente per la 97esima edizione della adunata nazionale delle penne nere, quindi da tutta Italia si ritrovano. Domani naturalmente ci sarà la grande chiusura con la filata e si prevede la presenza di 400.000 persone, non due, quindi veramente i Vagano Genova già lo hanno fatto da ieri, ma man mano che ci si avvicina alla domenica ovviamente c'è come dire sempre più presenza alpina anche nel capoluogo ligure. Noi di Radio Vicenza questa mattina quindi siamo a Genova e siamo ospitati dalla nave Moby Orly, che è stata praticamente noleggiata dalla sezione che adesso noi chiamiamo Marinai di Valdagno, invece è la sezione alpini di Valdagno, per una geniale, ma dico geniale, idea del presidente Enrico Crocco, che è qui con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno Martino, buongiorno ai vostri ascoltatori. Siamo qui a Genova e stiamo vivendo i tre giorni della giornata nazionale.
0: Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare il presidente Enrico Crocco, perché è uno dei cinque presidenti delle sezioni vicentine ad aver firmato questo accordo con la nostra emittente, quindi Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini e daremo quindi grande visibilità a tutti gli eventi, le adunate, a partire appunto da questo weekend, da questa adunata nazionale a Genova. Allora, innanzitutto, come è nata l'idea di noleggiare questa nave 1300 persone, abbiamo detto da Valdagno una parte, dal Vicentino, dalla regione, ma da tutta Italia, perché io qui sento dialetti di tutti i tipi, vedo marchigiani, sento lombardi, trentini. Come è nata questa idea?
1: È nata prima di tutto per dare la possibilità a moltissimi alpini di partecipare alla 97esima adunata di Genova. Perché? Perché Genova a livello logistico ha dei problemi di alloggi e problemi di viabilità, per cui abbiamo pensato che avere una nave in porto fosse la cosa più semplice per far raggiungere questi alpini la città della Lanterna.
0: Io presidente, te lo dico io e lo dico a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza, incontro un sacco di alpini che sono felicissimi e che fanno i complimenti alla sezione di Valdagno per l'organizzazione, per la sistemazione, quindi veramente voglio dire bingo.
1: E ringraziamo la squadra che ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, ringraziamo anche la Moby e ringraziamo soprattutto gli alpini che hanno aderito a questa iniziativa, perché non era così semplice visto i tempi ristretti. Raccogliere alpini da tutta Italia ci ha dato modo di fare una adunata sulla adunata.
0: Quindi devo dire che comunque Valdagno è sulla bocca di tutti, almeno degli alpini, perché veramente comunque ha dimostrato primo grande coraggio, secondo grande intraprendenza e terzo una capacità di gestione non da poco, perché effettivamente qualche rischio questa operazione poteva averla.
1: Certo, il rischio era di andare a farsi male, questo sia chiaro, a livello economico parlo. Però siamo stati bravi, la squadra ha lavorato bene, tutti hanno espletato al massimo i loro compiti e così si è raggiunto l'obiettivo finale, quello di avere la nave completa nelle sue presenze.
0: Anche perché devo dire, insomma, non è stato facile, però una bella squadra ha lavorato, quindi voglio citare Giannino Bertò per l'organizzazione, ma anche Elisa Tovo della protezione civile della sezione alpini di Valdagno proprio per l'organizzazione logistica, e fino a questo momento, cara Elisa, che è qui con noi, mi pare che tutto stia andando bene.
2: Sì, sì, tutto è andato bene. Ieri verso le 8 di sera abbiamo imbarcato l'ultimo ospite, siamo circa 1300 ed è andato tutto bene. Non ci sono state grandi attese e quindi cosa dire, è andato tutto bene.
0: Ecco, anche perché appunto, ripeto, sento molti complimenti, quindi evidentemente la gestione è stata perfetta. Abbiamo detto da tutta Italia, ti ricordi qualche posto particolare da dove sono arrivati gli alpini dall'Italia qui alla Moby Orly, che ricordo è stata organizzata dalla sezione degli alpini di Valdagno?
2: Quello più lontano arrivano da Teramo. 7 ore e mezzo di macchina e ieri mattina erano qua alle 9:30 quindi sono arrivate con noi praticamente, e poi abbiamo Rieti, abbiamo Roma e poi saliamo in su, insomma, fino poi soprattutto il Veneto, Triveneto, Trentino e via, le varie regioni del nord Italia, ce ne sono tantissimi e quindi comunque prendiamo tutte le regioni d'Italia, ecco.
0: Questa notizia del fatto che la sezione Alpini di Valdagno, una piccola sezione perché non è una tra le più grandi, sia riuscita ad organizzare questo evento, ha fatto il giro d'Italia, perché per esempio ieri nelle pagine del quotidiano di Genova, che è il Secolo XIX, c'era un bell'articolo. Ovviamente non parliamo delle testate giornalistiche e delle redazioni anche online della provincia di Vicenza, ma la notizia ha fatto il giro d'Italia, quindi una grande soddisfazione. Lo richiedo ancora ad Enrico Crocco.
1: Beh, certo, soddisfazione massima per l'obiettivo raggiunto. Abbiamo avuto anche da parte di Mobi, qui cito Paola e Roberto, che ci hanno dato un supporto con tutta la loro squadra per raggiungere questo obiettivo. Sicuramente c'è da dire, carissimo Martino, che è stata una sfida, ma a noi piacciono le sfide, no? Certo, si può vincere, si può perdere. Questa è stata vinta, ne facciamo tesoro, abbiamo imparato tantissimo, abbiamo dato tantissimo. Sicuramente se ci sarà il modo di riproporci in qualche altro porto, la rifaremo.
0: Avete anche dimostrato, insomma, che questa idea, che poteva essere inizialmente giudicata un po' folle, in realtà è stata una grande idea. Per caso stavo, quindi un'idea vincente, stavo leggendo il numero di aprile della vostra sezione, quindi Alpini Val dell'Agno, e in copertina vedo che la rivista quest'anno compie 50 anni, quindi 50 anni di stampa sezionale, perché il primo numero è datato 1976.
1: Certo, 50 anni che ricorre la prima edizione, diciamo, del nostro notiziario. Notiziario che negli anni si è sempre più evoluto, soprattutto ha fatto sì che i nostri alpini, i nostri associati ricevessero le notizie che a loro servivano per parlare.
0: Bene, allora ringraziamo quindi Giannino Bertò, Elisa Tovo e il presidente della sezione Alpini di Valdagno, Enrico Crocco. Mi raccomando, come sempre, grande attenzione, soprattutto in alcuni stand che vediamo qui a Genova. Uno a caso della Nardini.
1: Beh, la Nardini è un classico per gli alpini che vanno alla Dunata, lì si spazia un po' su tutti i loro prodotti, sono molto apprezzati dai vicentini ma da tutti gli alpini d'Italia.
0: Benissimo, e allora ringraziamo il presidente quindi della sezione Alpini di Valdagno e complimenti ancora per questa bella iniziativa. Ricordo, hanno organizzato e noleggiato una nave della Moby Orly a Genova nel porto, ospitando 1300 penne nere che sono arrivate da tutta Italia. Allora, a questo punto facciamo un'altra piccola pausa musicale. Radio Vicenza sempre in diretta, ricordo, fino a mezzogiorno con Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia. Ancora buon weekend da Genova, a tra poco.
3: Buongiorno Vicenza.
4: Buongiorno Vicenza.
3: Weekend.
5: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su Via Abilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Radio Vicenza a Genova con gli Alpini. Nei giorni della Dunata, collegamenti in diretta con ospiti, amici, autorità, in compagnia delle penne nere della provincia di Vicenza. 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, in diretta da Genova su Radio Vicenza.
3: Eccoci ancora in diretta, naturalmente da Genova, sono le 11:03 minuti, buongiorno Vicenza Weekend, dalla radio che parla di te, ma soprattutto Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Siamo in diretta quindi Martino Montagna, come sempre, anche in questo sabato 9 maggio, e lo saremo fino a mezzogiorno. Siamo a Genova, siamo nel porto di Genova e soprattutto all'interno della nave Moby Orly, che è stata noleggiata dalla sezione Alpini di Valdagno per 1300 penne nere da tutta Italia, quindi un grande servizio, una grande idea. Ma adesso siamo insieme invece ad un altro grande ospite. In mattinata abbiamo sentito la voce anche del presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, e adesso siamo invece con il presidente dell'associazione Lampada della Pace ODV, naturalmente Giuseppe Ponza. Buongiorno Giuseppe.
4: Buongiorno, vorrei salutare tutti i vostri telespettatori. Buongiorno.
3: Naturalmente ti ringraziamo per la tua disponibilità, ma anche perché c'è insomma l'occasione di parlare di questa grandissima iniziativa della Lampada della Pace, che è nata proprio con l'idea di commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, quindi soprattutto ovviamente per il centenario, quindi 2015-2018, ma poi le iniziative sono state tantissime e proseguono anche in questi mesi. Allora, una grande idea e soprattutto un simbolo e un messaggio di pace che in questo periodo è, direi, necessario.
4: Questo simbolo custodito all'interno del grande santuario di Monteberico, di cui ringrazio i padri custodi di questo grande simbolo, simbolo di pace ma anche di fratellanza, di amore tra i popoli, non dimenticare, ma più per la pace anche nelle famiglie. E questo oggi noi stiamo, il 3 ottobre saremo presenti nell'occasione dei 600 anni dell'apparizione della Madonna di Monteberico, saremo presenti a Monteberico con questa cerimonia in ricordo, in memoria, ma per ringraziare la Madonna di 600 anni fa, i vicentini che hanno creduto in questo valore, togliendo la peste che era Vicenza, e perciò dando grande fiducia a questo popolo, diciamo vicentino ma veneto, diciamo credente, questo popolo credente. Noi oggi vorremmo, in questo 3 ottobre, ricordare ripercorrere uno stesso più o meno percorso di pace, di serenità e di amore tra
3: Ecco, so che tra l'altro ovviamente la Lampada della Pace ha fatto questo pellegrinaggio in tutti questi anni, proprio anche in tutti gli ossari, quindi Monte Pasubio, Monte Grappa, Monte Ortigara, proprio per una presenza anche fisica. E so che state anche lavorando ad un progetto molto bello, che proprio è un progetto editoriale che vuole ripercorrere tutto questo cammino, che è naturalmente un cammino di pace. E anche questo verrà presentato il 3 di ottobre al mattino, la cerimonia ufficiale, poi nel pomeriggio la presentazione, lo diciamo, è un libro.
4: Sì. Questo libro vorrebbe lasciare la storia di questo, di questi 100 anni, che ripercorre, il libro ripercorre i 100 anni di quello che è stato 100 anni fa, e ripercorre quello che noi uomini d'oggi abbiamo ricordato questo, ma non solo, ma anche a lasciare ai nostri figli un segno di grande rispetto, diciamo, di quelli che sono i nostri valori, della storia nostra, di quelli che hanno difeso, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che hanno difeso la nostra patria. Oggi noi alpini, noi uomini, siamo uomini e donne, siamo uomini di pace, non siamo uomini di valore, noi crediamo nei grandi valori, e questo per me, questo libro, è un grande valore che lo distribuiremo a tutti, e che sia un segno di pace, ma anche di fratellanza, di ricordo, che rimanga ai nostri figli, che studino e che meditino ciò che è stato la nostra, da dove veniamo.
3: Anche perché bisogna dire che gli alpini della prima guerra mondiale, soprattutto i sopravvissuti, poi hanno fatto tantissimi voti proprio per ringraziare la Madonna di Monteberico per essere quindi tornati vivi dal fronte della guerra. Allora, Giuseppe Ponza, abbiamo detto, è il presidente della Lampada della Pace ODV, un'associazione quindi a scopo benefico e soprattutto appunto con la pace nel cuore. In questo momento ce ne vuole tanta, perché purtroppo sappiamo, insomma, no, nei conflitti, le guerre che sono in corso, comunque la Lampada della Pace è presente anche a Genova.
4: Siamo presenti perché con questi uomini siamo uomini e donne di pace, perciò qui deve essere, e anche girando ieri sera sulla città si vede l'armonia, la pace, l'allegria. Questa è l'uomo nel suo animo. E ha anche i grandi lati di pace, e io vedo questa gente qua, vedo tanta d'animo di pace, e vorrei anche salutare e ringraziare domani la grande festa delle mamme, che sono il motore, diciamo, di tutta la nostra vita, perciò vi vorrei fare tanti e tanti e tanti auguri alle mamme per la festa della mamma di domani.
3: Benissimo, allora anche noi di Radio Vicenza ci uniamo, ringrazio quindi Giuseppe Ponza, abbiamo detto il presidente dell'associazione Lampada della Pace ODV. La nostra mattinata prosegue insieme su Radio Vicenza in diretta, lo saremo fino a mezzogiorno, e naturalmente avremo l'occasione di sentire altre persone, perché ricordiamolo, sono circa 6.000 i vicentini previsti qui a Genova, e naturalmente ricordo anche che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini, grazie a questo accordo siglato con i 5 presidenti delle sezioni di Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno. E quindi la nostra mattinata prosegue con un po' di musica, torneremo a collegarci in diretta qui dal porto di Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini.
2: Buongiorno Vicenza!
5: Buongiorno Vicenza!
2: Weekend! Hits, hits, hits, music!

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
3: Radio Vicenza a Genova con gli Alpini. Nei giorni della Dunata, collegamenti in diretta con ospiti, amici, autorità, in compagnia delle penne nere della provincia di Vicenza. 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, in diretta da Genova su Radio Vicenza.
4: Eccoci insieme in diretta, sono le 11:24 minuti, sempre naturalmente Radio Vicenza con questo appuntamento da Genova. Siamo sul porto di Genova e siamo ovviamente per la 97esima adunata nazionale degli Alpini, che si è aperta naturalmente come sempre il venerdì, quindi ieri c'è stata la cerimonia che si è tenuta in piazza De Ferrari, sotto praticamente il Palazzo Ducale meraviglioso qui a Genova. C'erano tutte le autorità, ovviamente il governatore della Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro Rixi, ovviamente tutti i vessilli, i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e anche una rappresentanza di Alpini in servizio. Ovviamente resi gli onori al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, che ricordiamo è decorato di 4 medaglie d'oro concesse dall'associazione, che si fregia di 212 medaglie d'oro che sono state concesse agli alpini e ai reparti alpini. In piazza ovviamente migliaia di penne nere e di cittadini, presente anche il gonfalone della città di Genova, che ricordiamo è decorato con la medaglia al valor militare, e i gonfaloni della regione Liguria e della città metropolitana. Quindi diciamo che poi è stata aperta anche la cittadella alpina di Brignole, quindi insomma è tutto pronto per questa grande adunata qui naturalmente a Genova. Allora, a proposito di eventi, quindi se non siete a Genova e ovviamente siete rimasti in quella di Vicenza o comunque della sua provincia, come sempre vorrei ricordarvi alcuni appuntamenti da non perdere in questo weekend. Allora partiamo e magari partiamo anche con un po' di musica. Allora, con un po' di musica, che naturalmente c'è un bel appuntamento, le dimore della musica, questa domenica 10 maggio, che fa tappa a Castelconverto alle 18:30 in Villa d'Aschio. Riparte naturalmente l'affascinante viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il quale approfondire e scoprire autori che hanno lasciato un segno naturalmente nella memoria. Poi qualche altro appuntamento, allora vediamo un po', c'è un laboratorio, quindi oggi sabato 9 maggio in programma al Mulino Maen di Posina il primo di due incontri sulla forgiatura dei metalli, il secondo sarà il 17 maggio. Altri appuntamenti, vediamo un po', altri appuntamenti, eccolo qua. Allora, da ieri fino a domenica c'è la Sagra alla Piana con stand ed eventi, ovviamente siamo a Valdagno. Poi domani, domenica 10 maggio, c'è la festa di primavera dalle 15:30, la sfilata con carri e stand gastronomico, siamo nel Basso Vicentino, siamo a Sossano. Poi ancora invece fino a domenica c'è Agorà, la Grecia sotto le stelle, cibo e musica in piazza a Malo. Vediamo un po' qualche altro appuntamento. Oh, questo è carino, anche questo iniziato ieri fino a domenica, il Castello Divino, il Festival delle Cantine al Castello di Arzignano. Vogliamo andare a chiudere? E allora un paio di appuntamenti, eccoli qua. La camminata tra sentieri e boschi de Broyan. Broyan è una località francese, Broyan, in realtà è Brogliano. Ci sono itinerari misti e pasta party. Infine, eccolo qua un altro bel appuntamento dove mangiare cose davvero speciali. Fino a domani, domenica 10 maggio, c'è la Sagra dell'Asparago Bianco di Bassano, piatti tipici, siamo a San Zeno di Cassola. Quindi come sempre tante cose belle da vedere e in questo caso anche da mangiare nella nostra bella città e nella nostra bella provincia. Allora, 11:28, ci fermiamo un attimo, ancora un po' di musica, poi torneremo in diretta. Siamo a Genova, sul porto di Genova, Radio Vicenza, la radio degli Alpini. Adesso un po' di musica con Pharrell Williams.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
3: Weekend. Hits, hits, hits. Music.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che si presenta più soleggiata rispetto alle ultime due, con temperature in crescita anche per effetto delle correnti meridionali. Oggi le massime arriveranno attorno ai 25-26 gradi. Sono temperature che annunciano però un cambiamento, spirano venti meridionali di scirocco, di conseguenza domani il tempo cambierà. L'Italia si verrà a trovare invischiata nelle spire di una depressione che domani tingerà il cielo di grigio. Quella di domani sarà una domenica nuvolosa dal cielo coperto con piogge nel pomeriggio, anche se sporadiche e non così organizzate. Una domenica quindi purtroppo piuttosto grigia. La situazione evolverà poi lunedì e martedì verso un miglioramento. Lunedì avremo alternanza di sole e di nubi con temperature in leggero calo attorno ai 22 gradi le massime. La giornata di martedì vedrà una nuova crescita delle temperature che si porteranno attorno ai 25 gradi grazie ad un bel sole, ma ecco arrivare mercoledì un nuovo peggioramento. Soprattutto mercoledì pomeriggio inizieranno piogge, questa volta importanti, diffuse. Piogge anche nella giornata di giovedì, che vedrà anche un calo sensibile della temperatura attorno ai 17-18 gradi, appena la massima. La situazione quindi non è stabile anche per effetto dell'assenza dell'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
3: Buongiorno Vicenza!
0: Weekend!
4: Radio Vicenza a Genova con gli Alpini. Nei giorni della Dunata, collegamenti in diretta con ospiti, amici, autorità, in compagnia delle penne nere della provincia di Vicenza. 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, in diretta da Genova su Radio Vicenza.
5: Sono le 11:46 minuti, naturalmente in diretta da Genova, Radio Vicenza con Martino Montagna fino a mezzogiorno, il nostro appuntamento anche in questo sabato 9 maggio. Abbiamo detto siamo a Genova, siamo nel porto di Genova e soprattutto ospitati dalla nave che è la Moby Orly della Moby Lines, perché gli alpini della sezione di Valdagno hanno organizzato questa bella iniziativa che ha ospitato e sta ospitando ben 1300 alpini che sono arrivati da tutta Italia. Si sta bene, è una bella location e siamo con il comandante di questa nave che è Francesco Esposito. Buongiorno comandante intanto.
6: Buongiorno a voi, grazie per il vostro intervento a bordo di questo evento per me nuovo. Sono molto felice per quanto riguarda, diciamo così, l'andamento del ricevimento dell'evento, tutto quanto. E ripeto, la nave possiede diversi servizi di cui gli alpini si possono servire e godiamo anche di una bella vista del porto di Genova, direi un bel tempo, tutto quanto favorevole a questo evento.
5: La Moby Lines ha accettato fin da subito praticamente la prima proposta arrivata a settembre dello scorso anno questa iniziativa, quindi evidentemente è aperta anche al mondo degli alpini.
6: Certamente, è un'esperienza che sicuramente va ripetuta visto il buon funzionamento di tutto quanto l'evento.
5: Allora, gli alpini come si stanno comportando? Perché qui a Genova ci sono state veramente delle descrizioni fantasiose sugli alpini, ma in realtà insomma, gli alpini li conosciamo benissimo, sono gente per bene che ha voglia ovviamente di venire, di ritrovarsi, di fare festa, ma lo fa anche appunto in maniera consapevole.
6: Io direi che è prevalso lo spirito di comunità, di ritrovarsi, di stare insieme con gli stessi obiettivi, con lo stesso entusiasmo, direi, è prevalso questo.
5: Va bene, allora ringraziamo il comandante della Mobi Orly, Francesco Esposito della Mobi Lines. So che siete in partenza domani sera, dove andrete?
6: Noi lunedì in partenza per Sardegna Olbia.
5: Perfetto, e allora buona navigazione. Grazie al comandante. C'è un sindaco che ama correre e che tra poco praticamente si cambierà, metterà pantaloncini corti, forse, credo, magliettina, e andrà a correre per un'oretta tra le strade di Genova. Questo sindaco si chiama Gabriele Tasso ed è il primo cittadino di San Pietro Mussolino, quindi Alta Valchiampo. Buongiorno Gabriele.
3: Buongiorno a tutti, certamente.
5: Pronti per correre?
3: Prontissimi, non c'è adunata a cui vado in cui non mi faccio una corsetta per conoscere la città.
5: Ma che bravo, anche perché è giovane, quindi lui può e ci riesce. Allora, tanti alpini, abbiamo visto tanti sindaci, quindi evidentemente ancora una volta la provincia vicentina si distingue, insomma, anche dalle altre. Ci sono alpini da tutta Italia, però i vicentini sono immancabili.
3: Vicenza, la città più alpina d'Italia, non può mancare con la sua rappresentanza, ma non solo rappresentanza, è proprio una partecipazione di cuore in

0: cittadino di San Pietro Musolino, naturalmente Gabriele Tasso. Sono le 11:50, facciamo una piccola pausa, tra qualche minuto ovviamente per i saluti qui da Radio Vicenza. Anzi, a proposito, approfitto della presenza del sindaco di San Pietro Musolino per fargli sapere, se già non lo sa, che Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli Alpini Vicentini grazie a un accordo firmato dall'editore Maurizio Carlana e i 5 presidenti delle sezioni di Vicenza, Bassano, Alziago, Marostica e Valdagno. Quindi noi ci siamo come radio.
1: Lo sapevo e non a caso vi seguo sempre. Complimenti davvero a Radio Vicenza.
0: Grazie al sindaco di San Pietro Musolino, Gabriele Tasso, e via con una piccola pausa. Torniamo tra poco per i saluti finali qui da Genova.
2: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi!
2: Da Ali Ali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per

0: Sì. Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
1: Alì migliora la vita.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Radio Vicenza a Genova con gli alpini. Nei giorni della dunata, collegamenti in diretta con ospiti, amici, autorità, in compagnia delle penne nere della provincia di Vicenza. 97esima adunata nazionale degli alpini, in diretta da Genova su Radio Vicenza.
3: Eccoci allora per i saluti, siamo quasi a mezzogiorno, è volata anche questa diretta eccezionale in questo sabato 9 maggio, perché ricordo siamo a Genova, Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, questo weekend trasmetterà proprio dal capoluogo ligure per la 97esima edizione della dunata nazionale degli alpini. Quindi questa mattina un sacco di ospiti, il presidente della provincia, un sacco di sindaci alpini, eccetera eccetera, ma attenzione perché saremo insieme anche domani mattina. Con me a condurre la trasmissione in diretta da Genova ci sarà anche l'amico e collega Ivano Bisonà, quindi puntatona domani mattina più o meno a quest'ora, quindi dalle 10 a mezzogiorno saremo all'ammassamento, saremo anche in tribuna d'onore ovviamente per raccontarvi questa meravigliosa, che ci auguriamo lo sia, adunata, edizione della adunata nazionale da Genova. E quindi è tutto, Martino Montagna, veramente vi ringrazio, ci sentiamo domani e come sempre viva Radio Vicenza, viva Genova, viva Vicenza e ovviamente viva gli alpini. Buon weekend a tutti.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
6: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, a causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano, lavori che coinvolgono la stessa entrata di Brescia Est in direzione Milano che rimarrà chiusa fino alle ore 18 di domani. Rallentamenti e code per lavori anche tra Soave San Bonifacio e Montecchio per chi viaggia in direzione Venezia e per lo stesso motivo si viaggia a rilento anche sulla tangenziale sud di Verona tra Porcilana e San Martino in direzione nord e in questo caso fino alle ore 16 di domani la stessa tangenziale rimarrà chiusa per lavori tra San Martino e la Transpolesana. Prestare attenzione sul raccordo aeroporto Tessera, è infatti segnalato un incidente tra il bivio per la A27 e Favarodese direzione aeroporto, potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Attico, Cav e Brescia Padova.
10: All the hits.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: American Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.
1: E ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire la grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia.
8: Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
11: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza...

0: better.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
13: La pausa pranzo di Radio Vicenza, Music and Food.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Soave e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia e tra Desenzano e Brescia Est verso Milano a causa di cantieri. Brescia Est è chiuso in entrata verso Milano fino alle 18 di domenica. Sul raccordo Marco Polo, riaperto in mattinata dopo i lavori, prudenza per un incidente verificatosi tra innesto tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagnia di viaggio, direi subito di partire.
0: Radio Vicenza,

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano negli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

0: Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
1: Radio Vicenza.

continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Rafael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La torre nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La torre sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza,

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte dell'azienda erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: La musica come sempre ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
5: Alì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
4: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che si presenta più soleggiata rispetto alle ultime due, con temperature in crescita anche per effetto delle correnti meridionali. Oggi le massime arriveranno attorno ai 25-26 gradi. Sono temperature che annunciano però un cambiamento, spirano venti meridionali di scirocco, di conseguenza domani il tempo cambierà. L'Italia si verrà a trovare invischiata nelle spire di una depressione che domani tingerà il cielo di grigio. Quella di domani sarà una domenica nuvolosa dal cielo coperto con piogge nel pomeriggio, anche se sporadiche e non così organizzate. Una domenica quindi purtroppo piuttosto grigia. La situazione evolverà poi lunedì e martedì verso un miglioramento. Lunedì avremo alternanza di sole e di nubi con temperature in leggero calo attorno ai 22 gradi le massime. La giornata di martedì vedrà una nuova crescita delle temperature che si porteranno attorno ai 25 gradi grazie ad un bel sole, ma ecco arrivare mercoledì un nuovo peggioramento. Soprattutto mercoledì pomeriggio inizieranno piogge, questa volta importanti, diffuse. Piogge anche nella giornata di giovedì, che vedrà anche un calo sensibile della temperatura attorno ai 17-18 gradi, appena la massima. La situazione quindi non è stabile anche per effetto dell'assenza dell'alta pressione. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
3: Meteo in collaborazione con.
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza. Weekend.
7: More music.
3: Radio Vicenza.
8: Top of the tops.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.

0: Cino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per lavori si viaggia rallentati con code fra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e il Bivio con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle 18 di domani, domenica 10 maggio, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina. Resterà chiuso lo svincolo di missione della Miranese verso Milano. Questo per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, insieme a Roberto Donato.

0: dei 5 weekend in maggio. Benvenuti in questa 19ª puntata del 2026 della classifica musicale della nostra radio, dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse. Eh sì, questa è proprio la Radio Data Top 15, condotta e curata da Roberto Donato. Puntata di sabato 9, per chi ci ascolterà in replica domenica 10. Di nuove entrate, oggi ne conto 4. Partiamo proprio da una di queste. La sentiamo subito in 15ª posizione. Ne riparliamo in coda.
1: Numero 15.

0: prima nuova entrata di una certa pop, cantante lituana arrivata in Italia nel 2008. La sua idea era la moda, poi un incontro di quelli che non si aspettava sul treno tra l'aeroporto di Malpensa e la stazione di Milano Centrale, un ragazzo che l'aiuta con le valigie e un produttore musicale che 10 anni più tardi diventerà compositore e producer del progetto musicale Pop. Pop che abbiamo appena ascoltato con la canzone dal titolo Signora, pezzo che rilegge l'Italo Disco con una leggerezza soffice e immediata, pezzo spensierato e primaverile. Prima nostra nuova entrata al numero 15. Tutto ciò mentre siamo già su un altro pezzo, Shoulder Never di Kalani e Asher.
1: Numero 14.

0: Than Ever di Calani e Cher, poi questa nuova di Francesco Cabbani, un funk moderno e ritmato perfetto per l'estate, ma con quel tocco di ironia intelligente tipico di Cabbani. Summer Funk, seconda nuova entrata di oggi, la classica Italo Cabbani, ti fa muovere la testa ma ti lascia anche qualcosa su cui pensare mentre sei sotto l'ombrellone. 12ª posizione adesso con Teddy Swims, Mister No It All.
1: 12.

0: Mr. Noitol al numero 12, un pezzo sull'autosabotaggio sentimentale. Teddy parla della tendenza a prevedere il fallimento di una relazione facendo appunto il so tutto io e di come questa paura finisca per creare una profezia che si autoavvera, rovinando proprio tutto. Meno urla, più testa e tanto cuore stropicciato, un pezzo perfetto se anche tu ti senti in quel mood. So che andrà male, ma ci casco lo stesso. The Mouse adesso con Magnetic.
1: Numero 11.

0: io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15. Sentite già due delle quattro nuove entrate di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo secondo fine settimana di maggio, sabato 9, per chi ci ascolterà in replica domenica 10. Subito c'è la nuova di Gaia, Bossa Nostra.
1: Numero 10.

0: numero 10, Bossa Nostra, che è l'ultimo singolo di Gaio, un ritorno alle sue radici italo-brasiliane con una maturità tutta nuova, un mix sofisticato di bossa nova classica e new jazz con una spolverata di elettronica contemporanea. Gaia gioca magistralmente con il portoghese e l'italiano, fondendo le due lingue in modo così fluido da farle sembrare una sola. A proposito di ritorni, anche Arisa ci prova. Rieccola con la nuova rugiada. Qui tornano le sue atmosfere intime e raffinate.
1: Numero 9, nuova entrata.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
1: Numero 8.

0: sentita prima Risa al numero 9, anche terza nuova entrata di 4 in Radio Data Top 15. La sua rugiada è una carezza musicale. Lei non ha cercato il tormentone estivo, ma ha puntato dritto al cuore con un messaggio di pura resilienza emotiva. Poi questa di Biagio Antonacci, la You and Me, che da oggi non è più la nostra numero 1. Adesso c'è la quarta e più alta nuova entrata di oggi di Paul McCartney e Ringo Starr. Home to Us.
1: Numero 7, nuova entrata.

0: quarta e più alta nuova entrata in settima posizione. Paul e Ringo insieme bastano già a spostare il peso emotivo del brano, ma qui non c'è solo nostalgia. L'intesa resta viva, sciolta, attraversata da un mestiere melodico che continua a suonare naturale anche decenni dopo. Grandi e intramontabili. In sesta c'è Mary J. Blige, questa è Want Love.
1: Numero 6.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

Terzo e ultimo frame di questa puntata, la seconda di maggio, nel secondo dei cinque weekend, puntata di sabato 9, in replica domenica 10. Questa è la classifica settimanale delle nuove, soprattutto nuovissime, in onda sulla nostra radio. Io sono Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it, o cercateci nelle pagine di Instagram e Facebook, facile trovarci, nei loro motori di ricerca digitate Radio Data Top 15, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti, perché sono quelle che nella settimana delle nuove e nuovissime qui sulla nostra radio abbiamo di più messo in play. C'è Lizzo con Don't Make Me Love You.

0: numero 5 in apertura di Top 5, Lisso, la sua Non farmi innamorare di te, meglio, Don't make me love you. Quest'altra invece di Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Numero

0: 4, la Drop Dead di Olivia Rodrigo, singolo pop rock descritto come un'esplorazione massimalista di energia che esplora l'infatuazione con sonorità elettroniche e arrangiamenti stratificati. Poi quella appena sentita, Shape of Woman di Lady Gaga, un inedito che è parte integrante della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Adesso al centro del podio, Bring Your Love, la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter, un dance pop sensuale nostalgico, primo estratto dall'album Confession 2.
1: Numero 2.

pubblicato l'ultimo giorno di aprile, il singolo rappresenta il ritorno di Madonna con un suono che si rifà alle atmosfere del suo acclamato album Confessions on a Dance Floor. Insieme a Madonna c'è Sabrina Carpenter al numero 2 con Bring Your Love. Siamo pronti a mettere su la nuova numero 1. Un mix esplosivo di disco funk moderno e pop anni 80, dentro per messaggio un inno alla libertà, alla pace e all'ottimismo, pensato come forza positiva in un periodo storico complesso. Duran Duran e Nile Rodgers, Free to Love, un vero ritorno alle radici funk per Simon e soci, perfetto per l'estate. Godetevi questa primavera di maggio, vi aspetto nel prossimo, anche terzo weekend di questo. Da Roberto Donato, a tutti, bye bye! No.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia.
3: Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. A Tenerife, dove arriverà nel porto industriale, anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
6: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
5: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
7: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte, uscendo al debutto mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci e Ceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon sabato pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e rallentamenti con code tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Sulla stessa 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che fino alle ore 18 di domenica 10 maggio rimane chiusa l'entrata di Brescia Est in direzione Milano a causa di lavori, e fino alle 16 del 10 maggio per lavori la tangenziale sud di Verona rimane chiusa tra San Martino Buonalbergo e l'innesso con la superstrada 434 in direzione Verona Nord. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo.
3: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata soleggiata in buona parte oggi, nonostante qualche nube nel pomeriggio, non avrà una replica domani, quella di domani sarà una domenica dal cielo grigio, tempo tuttavia non perturbato. Le piogge saranno modeste, sporadiche e limitate al pomeriggio. Le temperature, grazie all'assenza del sole, sono tuttavia in calo, previste massime nel pomeriggio attorno ai 21 gradi, quindi circa 5 gradi in meno rispetto ad oggi. Il tempo tornerà a migliorare lunedì con una giornata dal cielo poco nuvoloso, qualche rovescio sarà possibile tuttavia nelle zone di montagna, temperature che si riportano attorno ai 23 gradi. Bella giornata di sole invece martedì con ulteriore recupero della temperatura che arriverà a toccare i 25-26 gradi. A questo punto interviene una perturbazione importante legata ad una depressione in avanzamento verso ovest. Inizierà a colpire l'Italia già mercoledì, quando il cielo si presenterà per lo più nuvoloso, leggero calo della temperatura, ma è da mercoledì che il tempo sarà sicuramente più brutto. Mercoledì quindi giornata grigia ma non perturbata, giovedì giornata grigia e perturbata con piogge soprattutto nel pomeriggio, temperature che a partire da giovedì saranno notevolmente basse, anche inferiori alle medie stagionali previsti giovedì 17 gradi e circa 16 nella giornata di venerdì, che pure sarà piuttosto inclemente. In generale manca l'alta pressione e di conseguenza il tempo non potrà essere stabile. Le prime ondate di caldo della stagione sono al momento molto lontane. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
6: Weekend.
1: More music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Dali,

0: vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina verranno chiusi i seguenti tratti autostradali per lavori sulla 4 Venezia-Trieste: Porto Gruaro-Cessalto in direzione Venezia, San Donà Sansino di Livenza in direzione Trieste, è chiusa l'area di servizio Calstorta Sud dalle 18 di oggi alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I costi

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un

Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e sempre per lavori e rallentamenti con code tra Soave e l'innesto con la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo in entrata della Miranese in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 18 di domenica 10 maggio rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Hits. Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
3: Beh ragazzi, ve l'avevo detto, no? Ve l'avevo già anticipato che saremmo stati in diretta alla radio. E beh ragazzi, ci troviamo nella Isla Bianca, cioè siamo di Ibiza, siamo in diretta su Radio Vicenza e devo dire che in questi giorni il tempo non è stato proprio per i massimi, ma siamo venuti qui ad Ibiza e a Formentera per mettere un point anche per quello che riguarda la nostra radio, del quale vi parleremo tra un po'. Intanto buon sabato pomeriggio a tutti da Ibiza!

sia da Ibiza. In questo momento siamo a Playa del Bossa, non so se la conoscete, ma penso che molti di voi la conoscono, visto che è una delle spiagge top qui ad Ibiza, quella dove ci sono tutti i locali, c'è Ushuaia, c'è Universe, Ex Privilege, insomma tanta roba qui in questa spiaggia. Abbiamo assistito anche a questa bellissima, questi 3-4 giorni medievali con le cose tipiche di qui, veramente molto molto molto molto bello. E poi siamo stati anche a Formentera, della quale vi parleremo tra un po', ma intanto Ibiza su Radio Vicenza, ragazzi, in DAB non ancora ma tra poco.

0: parlarmi più d'amore.
1: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: ragazzi, lo sentite il mare? Eh? Lo sentiamo il mare?
1: Il mare di Ibiza, in diretta alla radio su Radio Vicenza con Aldo Fontana. Un grande pomeriggio qua in spiaggia e finalmente è tornato anche il bel tempo e ci auguriamo che rimanga bello. Vi ricordo che noi siamo presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia in DAB. Vi ricordo anche che saremo venerdì prossimo al grande appuntamento con la Primavera Festa Villa Fabris a Atene con Massimino, se non scapperà come al solito. E insomma, tante belle cose con Radio Vicenza. Senti l'aereo, senti. Eh beh, si sente che siamo in Boston, no?

Energia da Ibiza, Corrado Fontana, vi abbiamo ricordato i vari appuntamenti e poi voglio ricordarvi anche il grande appuntamento con noi dalle 10 di mattina a Malo, in occasione della fiera di adesso non ho presente che fiera sia, però mi verrà in mente, no? Abbiamo deciso di fare il primo morning club della provincia di Vicenza, morning soft club, dalle 10 di mattina, colazione con musica, con noi di Radio Vicenza, appuntamento assolutamente da non perdere, lo segnaliamo anche a tutti i media perché vogliamo che sia pubblicizzato. Caffè Marconi, Malo, Vicenza, Italia.

0: Radio Vicenza.
1: Nothing but the biggest hits.
2: Weekend.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata soleggiata in buona parte oggi, nonostante qualche nube nel pomeriggio. Non avrà una replica domani, quella di domani sarà una domenica dal cielo grigio. Tempo tuttavia non perturbato, le piogge saranno modeste, sporadiche e limitate al pomeriggio. Le temperature, grazie all'assenza del sole, sono tuttavia in calo, previste massime nel pomeriggio attorno ai 21 gradi, quindi circa 5 gradi in meno rispetto ad oggi. Il tempo tornerà a migliorare lunedì con una giornata dal cielo poco nuvoloso, qualche rovescio sarà possibile tuttavia nelle zone di montagna, temperature che si riportano attorno ai 23 gradi. Bella giornata di sole invece martedì con ulteriore recupero della temperatura che arriverà a toccare i 25-26 gradi. A questo punto interviene una perturbazione importante legata ad una depressione in avanzamento verso ovest, inizierà a colpire l'Italia già mercoledì quando il cielo si presenterà per lo più nuvoloso, leggero calo della temperatura, ma è da mercoledì che il tempo sarà sicuramente più brutto. Mercoledì quindi giornata grigia ma non perturbata. Giovedì giornata grigia e perturbata con piogge soprattutto nel pomeriggio. Temperature che a partire da giovedì saranno notevolmente basse, anche inferiori alle medie stagionali. Previsti giovedì 17 gradi e circa 16 nella giornata di venerdì, che pure sarà piuttosto inclemente. In generale manca l'alta pressione e di conseguenza il tempo non potrà essere stabile. Le prime ondate di caldo della stagione sono al momento molto lontane. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the tops.

0: partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: Bene, finito il primo blocco qui da Playa del Bossa in Ibiza e abbiamo trovato anche, se passate qua a Playa del Bossa, venite a trovare il nostro amico Arthur che ha un posto meraviglioso situato vicino a Ushuaia, si chiama El Cinghetto, dove trovate pasta italiana, specialità italiane. Lo so che per essere qui ad Ibiza è strano, ma ad Ibiza niente è impossibile. Torniamo tra poco. It's

0: Energia, il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovare

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, attenzione ad un incidente avvenuto sulla 4 Venezia Trieste tra Palmanova e l'innesso con la 23 in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e rallentamenti con code tra Soave, l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta, sempre in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Lo sentite il rumore del mare? Eh beh ragazzi, siamo ancora in diretta qui da Ibiza per la seconda parte del nostro appuntamento Energia su Radio Vicenza e settimana ibizenca e beh, ci siamo divertiti come dei pazzi, devo dire, abbiamo trovato anche tanti amici, di Vicenza non abbiamo trovato, però abbiamo trovato la Silvia di Bassano che salutiamo, magari ci ascolta sul web e anche una cara amica dell'altopiano di Asiago che ha aperto una pizzeria qui a Ibiza al porto. Bene ragazzi, stanno aprendo un po' tutti qui, non è ancora tutto aperto però insomma quasi, i locali naturalmente visto che qua in Italia stanno chiudendo tutti i locali, venite tutti qua di Ibiza, così le città già sono vuote di suo e qua invece è praticamente il parco giochi d'Europa, è l'unico posto dove ci si diverte ancora veramente tanto. Vai ragazzi, Radio Vicenza, Energia con la Fontana, il nostro pomeriggio in diretta.
1: House, Ibiza.

0: Energia su Radio Vicenza con Aldo Fontana.
1: E ragazzi, in diretta da Ibiza. Noi torneremo, tra parentesi, questa sera tardi, anche perché domani, sperando che non piova, saremo con Mark Hammer e con Radio Vicenza in una location fantastica, dove ormai appunto di sera non c'è più nessuno nelle città, perché primo non c'è più sicurezza, nel senso che è diventato veramente pericolosissimo girare per le strade, no? Vediamo aggressioni da Mario Giordano tutti i giorni, quindi ci siamo fatti un po' queste idee, che magari non coincide con la realtà, però insomma. E allora cosa abbiamo deciso di fare? Facciamo le domeniche, torniamo a... No, io ho girato per 45 anni di notte, trovavo macchine dappertutto, adesso non si può più muoversi, ecco questo termine esatto, e quindi abbiamo deciso che facciamo la domenica pomeriggio, no? E quindi vi aspettiamo al Lago di Poside, ragazzi, in montagna, vai ragazzi!

0: pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

Ibiza, qua su Radio Vicenza, energia. Noi abbiamo fatto un salto anche a Formentera, vi ricordo che quest'estate noi saremo ogni martedì con il martedì italiano a Formentera, presso Picala, un beach club a Calasona veramente bellissimo. Ci si arriva anche in yacht, quindi se avete noleggiato lo yacht andate sul canale 73 del VHF e chiamateci e noi verremo a prendervi col gommone, dove vi porteremo in questo bellissimo beach club, dove potrete appunto pranzare e cenare per i massimi. Torniamo in diretta tra poco da Ibiza.

ultime ore qui nella Isla Bianca, purtroppo ogni cosa bella prima o poi finisce, siamo per tornare, intanto siamo qui ancora a Playa d'Embossa, come dicevo all'inizio del programma, settimana un po' così. Io sono Aldo Fontana, questa è Radio Vicenza e abbiamo la fortuna di essere appunto in questo bellissimo posto che è appunto Ibiza. Voglio salutare anche Arthur, se andate a Playa d'Embossa andate a trovare Arthur che ha aperto questo ristorante veramente molto bello, si chiama El Cicchetto, dove appunto potrete prendere dei cicchetti, prendere gli spritz apero, gli spritz normali, eccetera eccetera. Torniamo tra poco ragazzi.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Lo sentite il mare? Ecco, noi abbiamo finito anche oggi. Vi diamo appuntamento a domani. Noi torniamo in Italia domani. Purtroppo torniamo in Italia domani. E lasciamo il cuore in questa bellissima isola. E vi diamo appuntamento a sabato prossimo. E credo che saremo alle Venete. Ciao ragazzi!

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il

0: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
0: Ti aspettiamo!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
6: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
5: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
7: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte, uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci, Eceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, una buona serata. A causa di un incidente potrebbero verificarsi disagi sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Meloroncade e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, sono segnalati rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano e rallentamenti con code sempre per lavori tra Soave e l'innesso con la superstrada Pedemontana-Veneta. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domani mattina, verrà era chiuso lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano a causa di lavori. E sulla 4 Brescia-Padova fino alle 18 di domani, domenica 10 maggio, rimane chiuso per lavori lo svincolo di Brescia-Est in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Code per incidente sono segnalate al momento sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Soave e Montebello, direzione Venezia. Rallentamenti sono inoltre possibili a causa di un restringimento di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Attenzione poi sulla tangenziale sud di Verona, dove fino alle 16 di domani rimane chiuso il tratto tra San Martino Buonalbergo e l'uscita per la statale 434, direzione Verona Nord. Sulla 13 Bologna-Padova, questa notte tra le 22 e le 6 sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in entrambe le direzioni. A Mestre, sul raccordo che collega la tangenziale all'aeroporto, dalle 21 di questa sera fino alle 8 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'aeroporto di Tessera e lo svincolo per la A27 Mestre Belluno in direzione di quest'ultima autostrada. Ed ora passiamo al trasporto pubblico. Sulla linea Milano-Venezia, questa notte per lavori lungo la tratta Brescia-Padova saranno possibili variazioni, limitazioni e cancellazioni e bus sostitutivi per i treni regionali. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata soleggiata in buona parte oggi, nonostante qualche nube nel pomeriggio, non avrà una replica domani, quella di domani sarà una domenica dal cielo grigio. Tempo tuttavia non perturbato, le piogge saranno modeste, sporadiche e limitate al pomeriggio. Le temperature, grazie all'assenza del sole, sono tuttavia in calo, previste massime nel pomeriggio attorno ai 21 gradi, quindi circa 5 gradi in meno rispetto ad oggi. Il tempo tornerà a migliorare lunedì con una giornata dal cielo poco nuvoloso, qualche rovescio sarà possibile tuttavia nelle zone di montagna, temperature che si riportano attorno ai 23 gradi. Bella giornata di sole invece martedì, con ulteriore recupero della temperatura che arriverà a toccare i 25-26 gradi. A questo punto interviene una perturbazione importante legata ad una depressione in avanzamento verso ovest. Inizierà a colpire l'Italia già mercoledì, quando il cielo si presenterà per lo più nuvoloso, leggero calo della temperatura, ma è da mercoledì che il tempo sarà sicuramente più brutto. Mercoledì quindi giornata grigia ma non perturbata. Giovedì giornata grigia e perturbata con piogge soprattutto nel pomeriggio. Temperature che a partire da giovedì saranno notevolmente basse, anche inferiori alle medie stagionali. Previsti giovedì 17 gradi e circa 16 nella giornata di venerdì, che pure sarà piuttosto inclemente. In generale manca l'alta pressione e di conseguenza il tempo non potrà essere stabile. Le prime ondate di caldo della stagione sono al momento molto lontane. Grazie. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 20 e 9 minuti.
7: Ora esatta, in collaborazione con.
8: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Soave, l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di sabato 9 maggio alle 6 di domenica 10 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chiusa l'area di servizio Cassorta Sud dalle 18 di sabato 9 maggio, quindi dalla giornata di oggi, fino alle ore 6 di domani, domenica 10 maggio. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
13: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
0: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo.

0: Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieandpannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: All the hits.
5: Your hits music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 10 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste per lavori fino alle ore 6 di domenica 10 maggio rimane chiusa l'autostrada tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Rimane chiusa anche l'area di servizio Calsorta Sud fino alle ore 6 di domenica 10 maggio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 10 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste per lavori fino alle ore 6 di domenica 10 maggio rimane chiusa l'autostrada tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Rimane chiusa anche l'area di servizio Calsorta Sud fino alle ore 6 di domenica 10 maggio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23:59.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 10 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste per lavori fino alle ore 6 di domenica 10 maggio rimane chiusa l'autostrada tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Rimane chiusa anche l'area di servizio Calsorta Sud fino alle ore 6 di domenica 10 maggio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.